pronto per tutto la notte e il giorno, sempre di torno chi ci sta. Miglio cuccagna per ubardiere, vita più nobile dalla città. Rasoli e pettini, lanci e forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanci e forbici, rasoli e pettini al mio

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, quale parrucca!